Gonzalez e Little Louis Vega, già conosciuti come Masters at Work, producono una cover di Runaway, una traccia del 1977 della Soul Soul Orchestra. La traccia esce con il progetto New Yorican Soul, featuring India, e viene remixata da Armand Van Elden. Janet Jackson ha ammesso di aver trovato la giusta ispirazione per la sua Together Again, ascoltando proprio questa versione di Runaway, che ha riportato la sua mente a quando da bambina era stata allo studio 54 di New York. Torniamo nel 1990, anno in cui Giuseppe Tornatore vince l'Oscar con Nuovo Cinema

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Jerry.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la...
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, sul Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky

la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: La giornata di lunedì vedrà inizialmente tempo stabile dappertutto, poi un cambiamento a partire dalle nostre regioni nord-occidentali in serata. Al nord inizialmente sole o un po' di variabilità, in serata temporali in arrivo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Al centro Italia sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata qualche fenomeno in arrivo verso la Toscana. E poi al sud stabilità, giornata soleggiata ma molto calda, in alcune aree sono attesi anche 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Non c'ho voglia stamattina.
1: Come non c'è voglia? Dai, ma no, ma scusa, è ritmo 80, scusate, ce lo chiede sempre. A che ora comincia il casino con i Marchini? Perché non hai voglia stamattina? Che è successo?
0: Perché ho comprato, lo sai, no, ci sono adesso quelle su OnlyFans. Lo faccio io solo per c'è il diritto di cronaca, dovere.
1: Cioè tu dici, faccio questa esperienza per condividere con gli ascoltatori, se no sembro uno che non vive in questo mondo.
0: Esatto, quindi io sono andato su OnlyFans ieri, una fatica, e niente, praticamente mi sono visto un sacco di cose, tra cui ho comprato
1: cosa?
0: Anche delle calze usate, del collante usati a 50 euro.
1: Ma secondo te non metti il collante?
0: Infatti, pensavo dopo, adesso me le faccio. Però lì per lì io li compro tutto.
1: Compro tutto, ok.
0: E adesso non ci voglio perché manco 50 euro, è veramente spesi male. Perché chi vuole un paio di collante usati, non so da chi, non mi ricordo, facciamo a recupero un po'. Dai. 40 euro.
1: 40 euro, mandate un messaggio a Ritmo 80, noi intanto possiamo cominciare il programma.
0: Sì, sì. Schifo sta cosa.
1: Hai bisogno di dire qualcos'altro? Ok, allora possiamo cominciare. Good morning forever young con i Marchini.
0: Ma te ci sei solo il fans corona?
1: No. Sono i calzetti e le mutande.

0: come fate? Ma come fate? Io ragazzi torno ancora una volta a questo discorso della mattina presto, di gente che va a correre in bici, in bicicletta, va a fare jogging.
1: Allora tu cosa fai per esempio la mattina presto? Quando ti alzi, porti il cane,
0: io allora mi
1: scendi,
0: alzo,
1: lo piscio,
0: faccio la pipì.
1: Sì, ma no, adesso non dire il dettaglio, però la prima cosa che fai uscendo di casa.
0: Ma io sono molto organizzato, perché faccio mentre va la macchina del caffè, si riscalda, io faccio la pipì.
1: Ok,
0: mi lavo le mani, il caffè è venuto giù.
1: Sì.
0: No, mi organizzo tutto.
1: Dopo il caffè cosa fai? Metti la tazza nel lavandino.
0: No, so, comunque io porto fuori il cane. Porto fuori il cane, che ancora è buio pesto.
1: È buio pesto, non si vede nulla.
0: Nulla,
1: siamo però
0: io il cane certe volte è la nebbia. Però c'è sempre qualcuno che fa
1: jogging. Ok, beh, si vuol mantenere in forma.
0: Ma come cazzo fa? Ma cioè, dove trovate la forza? La forza, dove trovate la forza? Che io la mattina non c'ho neanche la forza di tirare giù lo sciacquone.
1: Hai capito? Cioè,
0: non, sto lì che... non ce la faccio.
2: Chi se ne frega?
0: No, però
1: hai ragione. Hai ragione.
0: Ma
1: però...
0: chi è tu qui che parla? Chi è? Oggi io sono così, eh? Chi è? Ma che dico,
1: dicevo, sei anche forse
0: qua, sei coraggio, sì,
1: un po' invidioso magari perché vorresti anche tu fare quella cosa lì.
0: Io
1: vedo,
0: ma mi vedi con vestito da fosforescente
1: con la tutina aderente che si vede il pacco.
0: Guarda, c'è, se ci fosse delle donne che vanno
1: le seguiresti?
0: Veramente lì con la macchina fumo la zigga, appena passo esco tutto bagnato, mi spruzzo del sudore finto.
3: Tu non stai bene.
0: Non sto
3: bene.
0: Ma chi è questo? Cosa vuoi?
1: Oggi, cosa si dice male? Non dite niente a Marchino. Musica.
4: Good morning, Fat

0: Allora, questo è il nostro grido di battaglia, perché dobbiamo andare veloci veloci. Volete sapere, lo so già, qual è il vostro segno fortunato di oggi? Magari potrebbe essere quello che dice Marchino,
1: per esempio. Salve, intanto benvenuti, buongiorno. Sì, ancora una volta il segno di oggi. È venuto fuori i segni di oggi, il quadro astrale completo di oggi è venuto grazie alla lettura dei capelli che mia moglie lascia quando si pettina le lavandine.
0: Ma che schifo.
1: Mia moglie, quelli che li conto, li metto a posto, ci faccio i disegnini, è venuto fuori toro. Siete intolleranti ad alcune cose, per esempio la gente. Il secondo toro.
0: Perché il primo c'è rimasto un po'
1: cosa
0: così.
1: Stiamo facendo
0: il secondo
1: segno,
0: fortunato di oggi non ci siamo, socio. Vai.
1: E il contenitore sale e pepe.
0: Adesso ci sono quelli nati sotto il segno del contenitore del sale e del pepe. Dai.
2: Non sei normale.
0: Cosa dice?
1: Io non so che cazzo dire un segno così. Mi sono impegnato.
0: Non c'è niente.
1: Non c'è niente da dire.
0: E allora sapete cosa possiamo dire?
1: Vamos!
3: Dai, vamos!
4: Good morning, Forever Young.

0: Marchini, con la K arriva lo spazio.
1: La sai l'ultima? No.
2: No. Allora.
0: Vai.
2: Premessa.
0: Premessa.
2: Cercherò di essere meno volgare possibile.
0: Ok. Okay?
2: E cercherò di non urtare la sensibilità di nessuno.
0: Ecco, non urtare col naso contro il microfono.
2: È un gioco. Ascoltami bene.
0: It's a joke.
2: Sei pronto?
0: Sì, io traduco.
2: Ci sono tre omosessuali. Ecco. Tre omosessuali che hanno una relazione tra di loro. C'è proprio un trio.
0: Un trio.
2: Va bene.
0: Il triangolo sì.
2: Ok, si ritrovano a fare due chiacchiere e uno dice, esordisce dicendo però che noia, sempre noi tre. Facciamo un giochino nuovo.
0: Sì.
2: E cosa proponi? Guarda, a turno ci bendiamo, ci mettiamo a gattoni, okay?
0: Sì.
2: E poi cerchiamo di indovinare cosa. Cosa ci.
3: Andropa brutte!
2: Vabbè, ok?
0: Ok.
2: Cosa l'altro ci fa assaggiare? Non so. Ok.
3: Mamma mia.
2: Va bene, ci sto. Allora si prostrano. Si prosta. Si mette il primo, si benda.
0: Okay.
2: Si mette nudo, ovviamente, a
0: sì.
2: gattoni. E poi cerca di capire cosa è stato a lui proposto.
0: Sì.
2: Ok?
0: Sì. Fatica.
2: Ci mette un po' lì che si muove, che si. Dopo dice sì, una matita. Bravo, gli fa quell'altro. Ci hai messo 10 secondi, però. Sei stato bravo. Bravo. 10 secondi e una matita.
0: Sì.
2: Si propone il secondo, si mette sempre a gattoni e quell'altro.
0: Sì, avete capito, vabbè. Dai. Se lui prima era una matita.
2: È lì che assaggia, lì che cerca, si muove. Dopo un po' fa una zucchina.
0: Sì.
2: Bravo, 5 secondi. Complimenti, hai indovinato. Si mette il terzo.
0: Sì.
2: E l'altro gli. Come si chiama quel cosa che serve per fare la
0: Mattarello.
2: Mattarello, bravo Corona, 2 secondi.
0: No, non c'entro io.
2: Che bravo Corona, solo 2 secondi hai indovinato. Musica.
4: Good morning, Forever Young.

0: caffè. Voglio un caffè.
1: Vedi, non siamo
0: soli. Ho voglia di un caffè.
1: Allora, facciamo una cosa. Stai calma, anche perché facciamo una cosa. Noi chiudiamo questa seconda ora insieme. Ci prendiamo il caffettino e così ci dà lo slancio per aprire la terza ed ultima ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
2: Se c'è da filmare, filmo, ci sto.
1: Vabbè, cosa c'entra? Posso solo prendere un caffè?
2: No, niente, posso.
3: Sono le 7.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Daniela Ovaldi.
2: Ore 3:36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
1: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Ora la pagina sportiva. Calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
3: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot. Nel recupero il gol granata firma di Adams. Nella domenica di Serie A conquistano i 3 punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sardi ha battuto 2-1 il Sassuolo. A segno Raspadori, pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con 2 gare alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: E c'è ancora mezzo vietato.
1: Tappar le orecchie sono inutile.
0: Questa si canta, eh.
1: Puzza anche se l'acustica non c'è.
0: Attenzione, vai avanti.

0: quello che coce, questa è più bella.
1: Va bella sfumo col shampoo.
0: No, no. Si chiama La musica non c'è. Siamo sicuri che la musica non c'è?
2: No, io sono sicuro che invece c'è una sorpresa finale, vero?
0: Attenzione!
2: Ecco! Allora, ci sono. Basta! Ci sono delle canzoni,
0: sì,
2: caro Corona.
0: Che ti prendono dentro.
2: No, se pare che tu non puoi ascoltare, perché, per esempio, no, se ti lasci con la fidanzata, ascolti una canzone.
0: Triste. Cioè, mai metti una musica allegra dopo che stai vivendo un momento,
2: esatto, cioè,
0: difficile.
2: Ti ritrovi molte canzoni, questo volevo dire.
0: Sì.
2: Allora, io cosa è successo? Che prima di venire qua oggi, in macchina, ok? Cioè, proprio non ce l'ho fatta. Ho preferito, cosa fa? Lo faccio in studio con Corona o la faccio in macchina? E l'ho fatta in macchina. E proprio mi ricordava questa canzone, l'uovo, queste cose qui. Adesso io ho paura di entrare in macchina. Io voglio stare qui con te. Io ho paura di aprire lo sportello della macchina. Sempre che non si sia esploso i vetri. Va bene. Questo volevo
0: dire.
2: Questa canzone l'ha preso nel profondo.
0: Esatto.
2: Mi ha toccato dentro.
0: La musica non c'è, ma c'è qualcos'altro.
2: Esatto.
3: Good morning, Forever Young.
4: Yeah, no!

0: Ok, ci siamo.
1: Ci siamo?
2: Eccomi, eccomi. Eccola, Martini, arrivata. Eccomi.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Anche oggi ci carichiamo con la frase motivazionale.
0: Vai, vai.
2: Pronti per la carica?
0: Sì.
2: La sfiga ti conosce meglio di tua madre.
0: Bene.
2: Vi siete caricati?
0: Bene.
2: Ciao Marchini.
0: Ciao Fraggi.
1: Ciao. No, sempre me dice. Preferisco una carica Omnitel,
3: Tu non stai bene.
0: Non stai bene. Ciao Fraggi.
2: Ciao Marchini.
4: Good morning, Forever Young.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: bentornati.
1: Amico mio, amico mio, amico io. Mio.
0: Chi,
1: insomma, io. Te, quello chi conoscente. Ascoltami.
0: Infatti,
1: bene.
0: Io mi guardavo intorno e dicevo, chi sta parlando?
1: Ti volevo dire questo.
0: Ma che con chi stai parlando?
1: Con te.
0: Ah, con me? Sono io amico?
1: Si facevano delle gag in radio una volta. Uno dei momenti più divertenti
0: era
1: quando chiamavamo il telefono, col telefono praticamente
0: il fisso
1: la prenotazione del training.
0: Okay? È vero,
1: esatto.
0: Ma chi ne sa nel 2000?
1: Le informazioni. Perché c'era praticamente una voce registrata, sì, che rispondeva alla tua voce, per dire, voglio partire da Milano. Allora, sì, dicevo, da Milano?
0: Sì.
1: Dove vuoi arrivare? A Roma.
0: A Roma, cioè, ti chiedeva sempre la conferma per proseguire.
1: Esatto, e poi ti diceva gli orari.
0: Non è Toby, quello di
1: prima di internet. No, c'era sta cosa qua.
0: C'era sta roba qua.
1: E allora noi ci si divertivamo facendo
0: cosa?
1: Così. Da dove vuoi partire? No? Sì. Pronuncia la città che vuoi partire. Allora tu facevi Ischimbedafo do Dindaro. E lui diceva da Padova, capito?
0: Come cavolo aveva fatto capire Padova, per esempio? Okay.
1: Perché ti dico questo? Perché questa tecnologia è ritornata. È ritornata con distributori di sigarette.
0: Sigarette?
1: Allora, praticamente,
0: come funziona?
1: Allora, i distributori di sigarette fuori li conosciamo tutti, anche te che non fumi, perché lo so che vai a comprare i
0: pre. No, non è vero.
1: Che praticamente metti la tesserina.
0: Sì.
1: Metti la tesserina, quella sanitaria, che poi per comprare le sigarette ci vuole la tesserina sanitaria, non lo so, però funziona così. Tesserina sanitaria.
0: Sì.
1: Poi digiti sullo schermo la sigaretta che
0: vuoi.
1: O i profilattici che vuoi, o volendo vendono anche gli arnesi che si muovono. Ok?
0: Sì. I frullatori.
1: Esatto, poi paghi
0: sì.
1: E il distributore te lo dà.
0: Ok,
1: finito
0: lì.
1: Il nuovo
0: tecnologia
1: che avanza è che tu puoi parlare.
0: Puoi parlare con la macchinetta?
1: Cioè, neanche gli metti solo i soldi e parli.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cosa fai tu, per esempio?
1: Allora, tu arrivi lì e fai: ciao, sono la tua nuova macchina distributrice di male ai polmoni.
0: Però dice sigarette, come dici
1: okay.
0: Tu.
1: Cosa, che sigarette vuoi?
2: Un po' impastato quella sera. Sono le 4 di notte.
0: Esatto.
2: Cioè, volevo la Winston Blue.
1: Vuoi partire da Padova?
3: Good morning, Forever Young.

0: Marchini con la K, il più migliore della radiofonia italiana.
1: Ma va là, va là.
0: Come va là? Guarda che noi siamo qui tutte le mattine dalle 6 alle 9 e poi ci riuniamo, facciamo redazione ancora prima, decidiamo quali sono gli argomenti, l'oroscopo, la frase motivazionale.
2: Te chi?
0: Da solo.
2: No,
0: però io.
2: No, no, ma te.
0: Cosa?
2: Te fai, fai.
0: Cosa?
2: Salutiamo. Cos'è fatto tutto il tempo?
0: Sì,
2: salutato.
0: Sì,
2: no.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, domani alle 6.
0: Come? Così mi
2: fatto te?
0: Sì, sì.
2: No, ok. Ciao, ciao. Devi comprare intanto. Good morning, good morning.
3: Forever young. Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Mike Francis, Survivor. Hey Survivor, we're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid. Dal 1985, Queen, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Dal 1987, Level 42, Running in the Family.

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Agosto il mese, l'85 l'anno, sono queste le coordinate che oggi prenderemo in esame per parlarvi della nostra Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procide, cominciamo subito dalla posizione numero 3 occupata da Polar Castle, il motivo meraviglioso si chiama 19.

brano dai contenuti particolarmente forti dedicato alla guerra nel Vietnam. Era 19 per Foral Castle, alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade. Salendo di un gradino in avanti verso la vetta della nostra classifica, facciamo tappa alla numero 2, dove c'è Michael Cretu. Qui si balla con Samurai.

E un altro dei pezzi forti del sound anni 80 era Samurai per Michael Cretu alla posizione numero 2 della Riparade del mese di agosto del 1985. Ma attenzione, qui non c'è trucco, non c'è inganno, perché in vetta alla nostra classifica ci sono i Dead or Alive, il volume va al massimo perché qui siamo pronti.

0: febbraio Spin Around per Pete Burns e i suoi Jet Revive a piazzarsi al vertice della Rhythm Parade del mese di agosto del 1985. Noi torniamo alla prossima qui su Ritmo 80 per regalarvi oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocità. Ciao!
1: Rhythm Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985. King, Alone Without You.
1: Alone Without You. Won't you pass the phone?

0: dal 1983, Curtis Blow, The Breaks.
1: Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, la fondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe, a sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema a ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ehi, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresce, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 24 agosto 2026. Mancano 129 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Michela.
6: Io ho fatto una vacanza outlet low cost, l'astedino, tutto così. 18,50 euro la settimana pagata, quasi mezzo incluso. Erano 7 giorni, 2 notti, un mattino, un pomeriggio, un giorno di riposo.

0: citazioni dalla rete.
1: Cosa fai nella vita? Prendo appunti per la prossima.
2: La Madonna!
0: Lo diceva mio nonno.
1: La semplicità era al principio del mondo. La semplicità sarà alla fine del mondo.
3: Cazzo!
0: Le frasi del cinema.
4: Steve, quante volte te lo devo ripetere?
5: Io mi fido degli uomini. È del diavolo che c'è in loro che non mi fido.

0: Proverbio del giorno.
1: Prima di scegliere una casa nuova, scegli il nuovo vicino. Proverbio arabo.
2: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un ragazzo rientra a casa e gli fa: papà, mi compri uno smartphone quadriband GSM 1800Hz con slot di microSD 256GB che scarica in Java e anche in Word? E poi abbassa il cellulare e fa: ma te puoi drogare come tutti gli altri.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: MasterCheck Novanta.
7: MasterCheck Novanta. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show.
8: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao da Marco Greco, lasciati trasportare dallo spirito evocativo delle playlist estive di 80 gradi. La musica che risveglia i ricordi, unisce le persone, crea un'atmosfera di festa, condivisione. Si parte con Mori Cante e questa Yeke Yeke.

0: Rusty ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12.

0: Ritmo 80, Mix O'Clock, hai ascoltato OMD, Electricity e Queen, We Will Rock You.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar, e nelle vicinanze anche un asilo uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: E adesso le news regionali. Luci, sicurezza e proteste allo stadio Iacovone di Taranto per i giochi del Mediterraneo. Se da un lato la massiccia task force sanitaria ha garantito la sicurezza di oltre 16.000 spettatori, dall'altro la cerimonia è stata segnata anche da un forte dissenso cittadino. Sugli spalti, infatti, decine di attivisti hanno composto con le proprie magliette bianche la scritta "Il Vice Killer", riaccendendo i riflettori sul dramma salute e ambiente. Si è trattato di una contestazione pacifica, ma dal forte impatto visivo, che ha spinto la Premier Giorgia Meloni a intervenire direttamente sull'avvertenza, promettendo il massimo impegno del governo per risolvere una crisi industriale che si trascina da decenni. Restiamo in Puglia, dove emergenza conti per la sanità pugliese, alle prese con un buco di bilancio da circa 340 milioni di euro. La regione ha infatti deciso di congelare oltre 2.000 assunzioni previste per infermieri e operatori sociosanitari, facendo slittare gli inserimenti dei maxi concorsi al 2027. Si tratta di una misura drastica comunicata ai sindacati alla vigilia della pausa estiva, pensata per arginare le perdite e alleggerire il bilancio del 2026, che già preannunciava un passivo pesante. Immediata e dura la reazione delle parti sociali. Le straordinarie prestazioni aggiuntive non bastano più, lanciando l'allarme sul rischio di non poter garantire i servizi essenziali ai cittadini. Da Francesco Del Vento, lì allo studio.
1: Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Datura Club 90s, the best of 90s.
7: Ora come allora.
6: La musica, l'energia e l'atmosfera esplosiva dei club anni 90.
7: Datura Club 90s.
6: Il sabato e la domenica alle 16, Ritmo 80
7: apre il club più esclusivo.
6: Datura Club 90s. Alza il volume e lasciati avvolgere dall'energia di un decennio indimenticabile.
7: Indimenticabile.
6: Datura Club 90s su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Masterchef. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Come on!
3: Eccoci pronti per questo Masterchef 90 su Ritmo 80, sulla radio Forever Young. Ascoltiamo
4: parti col Bud Spencer e buon'anima di Turbo.
3: Ascoltiamo la musica più bella dei 90, salto nel 2000, di solito sì, ma sto giro no. Va bene,

Era Corona con The Rhythm of the Night dal 94 e adesso arriva uno dei primissimi vagiti di Fargetta, che nel 92 già cominciava a scompanare un po' tutti quanti con la sua musica dance. Arriva The Music is Moving, Fargetta dal 92, Masterchef 90.

0: nata anche questa bella puntatona, no, puntatina, perché la corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno e 30 alle 19.30. No.
1: Sì, 7 ore.
2: Da capo.
0: A mezzogiorno e 30 e alle 19.30. Vabbè, facciamo la puntata di stalto ormai. 7 ore, cazzo, due palle. Immagina la gente che si ammazza per strada. Che ci sta ascoltando la radio. Non ce la faccio più 7 ore di check. Basta. Abbiamo chiuso con The Blitz Take My Way, che è quella che poi dopo ha lo scioglilingua. Vabbè, non mi viene. Se mi concentro, mi viene. Mi concentro. Era l'ultima traccia di questo Masterchef 90 nella versione corta, ma devo dirvi una cosa molto importante. Finalmente, sappiatelo, Masterchef 90 torna a Barletta il 26 agosto in Largo Ariosto. Vi aspettiamo dalle 21 in poi, ingresso rigorosamente libero. Mi raccomando, restate sul Ritmo 80 e l'appuntamento è per la prossima. Ciao a tutti!
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1985, Simply Red, Come to My Aid. Dal 1985, Dire Straits, Walk of Life. Dal 1984, Alphaville, Big

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro, dettagli e regolamenti.

0: Il messaggio veicolato dal brano che state ascoltando non è proprio educativo, no? Perché continua a dire di essere horny all night long e ci siamo capiti. E quindi con questo pensierino finale noi ci salutiamo, e perché ci dovremo rivedere domani pomeriggio, se voi vorrete, alle 14 con un altro appuntamento con i Ballatissi. Ovviamente horny nella versione 98 era di Musti, ma questo non c'è bisogno di dirlo. A domani da Sabino Pastore, a domani da Davide Ferrarini, restate con Ritmo 80 e noi ci risentiamo presto. Ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

0: quello di allora, con i suoni di ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia è...

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Little Steven, Be The Fruit.

0: ascoltato Def Leppard, Hysteria e ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni, attesa tra poco ad Amatrice, che commemora il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Tramontanà, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone.
2: E adesso le news regionali. Risparmi record per la regione Liguria. Nel 2026 la ricchezza ferma sui conti corretti dei cittadini liguri ha superato i 31 miliardi di euro, registrando un balzo del 14% dell'ultimo decennio. Si tratta di un tesoretto che piazza la Liguria nella top 10 nazionale del risparmio, ma che nasconde un'insidia per le famiglie. Mantenere questi soldi fermi è sempre più oneroso. Secondo un'analisi Adusbef sui conti Banca Italia, i costi di gestione dei conti corretti sono infatti lievitati del 23% in 10 anni, erodendo silenziosamente i sacrifici dei risparmiatori. Restiamo in Liguria, dove continua il lavoro sulle energie rinnovabili. Nel 2026 in Liguria gli impianti alimentati da fonti rinnovabili in via di attivazione hanno superato la potenza complessiva di 1000 MW, un traguardo significativo che copre oltre il 61% dell'obiettivo annuale fissato dall'amministrazione regionale. A tracciare il bilancio è l'assessore all'energia Paolo Ripamonti, che respinge le accuse di immobilismo e annuncia una stretta normativa decisiva. Entro settembre arriverà infatti l'approvazione di una nuova legge regionale per individuare le aree idonee agli impianti. Da Francesco Del Vento, lì dallo studio.
1: Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza, argento, e Barbara Guarischi, bronzo. Per l'Italia, in testa al medagliere, si tratta del 14° oro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: C'è la Rit Parade qui sulla radio dei Forever Young. Abbiamo superato la metà degli anni 80 e oggi ci occupiamo del mese di agosto del 1986. Un saluto a tutti gli amici di Ritmo 80 da Lele Procida. La nostra classifica prevede alla terza posizione Bruce & Bongo dalla Germania con il loro grande successo dell'epoca che si chiama Dial.
2: On Friday the 13th of December, Bruce & Bongo discovered

0: che questo sia l'unico grande successo di Bruce and Bongo mai arrivato in Italia. E Ragaile l'abbiamo ritrovata alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. In seconda posizione c'è una delle voci più belle degli anni 80. Lui è Tom Hooker e qui si balla con Looking for Love.
1: Hit Parade!

E ancora adesso si vocifera che fosse proprio Tomuker a cantare tutte le canzoni di Denaro, ma il mistero non è stato ancora risolto. In ogni caso lo abbiamo riascoltato alla posizione numero 2 con un suo successo originale, quello intitolato Looking for Love. E da Tomuker alla vetta della nostra Rick Parade, dove c'è lei, una delle regine del sound anni 80, Ivana Spagna

0: Ed era Spagna con Easy Lady al vertice della Hit Parade del mese di agosto del 1986. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, ciao e alla prossima Hit Parade!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Dal 1983, Bandolero, Paris Latino.

0: Sheila e B. Devotion, Spacer e Loredana Bertè, Goccia.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Sopra.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli regolamentari.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1985, George Michael, I Want Your Sex. Dal 1984, Talk Talk, It's My Life. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Cortese.

0: Enrique Chanks e DJ H featuring Steffi. Move Your Love.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: MasterCheck 90.
5: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia...

0: Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
1: Mastercheck
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un'altra short version su Ritmo 80, Forever Young, con Mastercheck 90, Forever Young, anche questo, Forever Young tutto quanto.
3: Ti mette mani addosso perché ce ne dà, se ti piglio con una cinguina ti disintegro.
2: Cominciamo subito con il nostro appuntaventuccio, quello corto, bello, pulito, bello, schiscio, tranquillo, corto, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30, 19:30. Cominciamo subito con un po' di tum, tum, tum. Schiscio, tranquillo, stranghe di strumenti, va bene. Raffa e Bicotto in Gigi D'Agostino, insieme quindi una grandissima compagine che ha dato vita a un bel pezzo che si chiamava Angel Symphony dal 96.

arriva un gruppo di quelli che stanno facendo ancora oggi un sacco di soldi, perché soprattutto all'estero, sarà perché lui è bello, ambrato, sta lavorando un sacco anche in questo periodo in giro. Vabbè, c'è una famosa manifestazione, una sorta di Euro Festival in Croazia, dove puntualmente ogni anno mi invito la SMC, e che palle, SMC con Think About a Way.

0: È andata anche questa bella puntata di Masterclass 90 su Ritmo 80. Nella short version di quest'oggi abbiamo ascoltato Genie con One More Time. Dal 94 in chiusura, è stato bello. Ringrazio anche Dennis Jack per la parte super.
1: C'è nessuno!
0: Vi ricordo una cosa fondamentale, importante, stupenda. Cosa? Il 26 agosto vi aspettiamo in Largo Ariosto per Masterclass 90 Live. Una serata fatta di emozioni, con la musica più bella della decade che tanto ci fa ballare. Ormai siamo al nostro 15° anno abbondante col format, quindi festeggeremo tutto quello che abbiamo fatto per radio, concentrandolo in una fantastica serata. Quindi un sacco di effetti, un super LED, una produzione enorme, ma soprattutto la voglia di stare insieme col nostro modo di fare musica e con i gadget della radio. Insieme con me, ovviamente, il mio socio Dennis Jack e le Dancers, è un producing powered by Ritmo 80, prodotto da All in One Strategy e dal comune di Barletta. Mi raccomando, vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto con Masterclass 90 Live.
2: Adoro.
0: Grazie a tutti, ci ribecchiamo su Ritmo 80 con la prossima di Masterclass 90.
3: Masterclass 90. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€.

0: Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.
3: Tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.
4: Here we go, here we go, here we go, here we go.

0: Daniele Petronelli condivide il suo flight case su Ritmo 80. Si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.